0: Globo.
1: Éxitos todo el día.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?